aeronautico e il cielo vuoto abissale sarà senza orologi quel viaggio tra stelle e cenere andrà è l'ultima donna che avremo un giardino ci sembrerà sì proprio l'ultimo approdo di terra l'ultima donna sarà l'ultima donna sarà l'ultima donna che avrei l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita di champagne e di sudore l'ultima femmina e poi sarà finita l'ultima volta per noi l'ultima volta per noi l'ultima donna che avremo se non è bella fa niente se buffa grassa vedremo se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ri e re su questa vita bagascia su questa vita che va su questa vita che va la prima donna era un lampo lampo di luna sul giorno un universo, un enigma un lungo aspettami e torno in un miagolare di disco di Lady Bigu l'ultima donna è un problema diverso un'altra cosa sarà un'altra donna sarà e aeronautico il cielo vuoto abissale chissà senza orologi quel volo tra stelle e cenere andrà è l'ultima donna che avremo un giardino ci sembrerà sì proprio l'ultimo approdo di terra l'ultima donna sarà l'ultima donna sarà